0: Sei insieme a In una notte così. Sei con RGM.
1: Sgretolare il muro, solido e sicuro, per esaudire il sogno, sparire dal tuo regno. Tento l'evasione, da te mio carceriere, e voglio respirare quell'aria di pace. Il piano è predisposto, domani certo esco, non

Le note di notte con RGM.

0: 3 e 0 minuti.
1: In una notte così, un archivio di musica infinito. In una notte così, le note nella notte di RGM. Benvenuti, questa è la notte di RGM.

0: Notte e Notte con RGM.
1: Questa notte si può fare tutto, ma non dove.
0: RGM, in una notte così.

0: Sono le 4 e 0 minuti.
1: In una notte così, un archivio di musica infinito. In una notte così, le note nella notte di RGM. Benvenuti, questa è la notte di RGM.

0: notte così. In una notte così. La musica di notte su RGM.
1: I Carandau, troppo vicino al sole, da sole preciso.

0: Le note di notte con RGM.
1: Questa notte si può fare tutto, ma non dove.
0: RGM, in una notte così.

0: Sono le 5 e 0 minuti.
1: In una notte così, un archivio di musica infinito. In una notte così, le note nella notte di RGM. Benvenuti, questa è la notte di RGM.

la stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età.

0: Le note di notte con RGM.
1: Questa notte si può fare tutto, ma non dove.
0: RGM, in una notte così.

0: RGM, 24 ore di soli successi.
1: RGM. Sole 6 e 0 minuti.

0: del cuore verde d'Italia, in un ambiente incontaminato che ne garantisce la purezza, nasce Acqua Misia, purezza dall'Umbria.
1: RGM è la radio da preferire, è sempre con te, 24 ore su 24.

anche se quasi sempre li abbiamo preso in due. Mi hai preso il cuore e me lo hai messo in gola, mi hai detto non fa niente.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

0: RGM, 24 ore di soli successi. RGM.
1: Sono le 6 e 58 minuti.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: RGM, la radio di soli successi.

0: RGM, 24 ore di soli successi.
1: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

0: L'obiettivo del nostro presente è la responsabilità verso il futuro. Conacen.
1: RGM News. Una buona giornata e un ben ritrovati dalla redazione. La sorveglianza resta alta, ma nessun allarme. In Italia due nuovi casi sospetti di antivirus. A Milano rintracciato e messo in quarantena un turista britannico che era sull'aereo dell'olandese morta per Johannesburg. A Messina controlli su di una donna di nazionalità argentina arrivata con un volo da Buenos Aires e ricoverata per una polmonite. Test negativo per il turista sudafricano in quarantena fiduciaria a Padova, mentre è stato inviato allo Spallanzani di Roma il tampone del 25enne calabrese di Villa San Giovanni che non risulta avere sintomi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità che sta seguendo l'applicazione dei protocolli da parte dei paesi che avevano passeggeri ed equipaggio imbarcati sulla Ondius non esclude altri contagi, ma al momento, spiega il direttore, non vi sono segnali di una possibile epidemia su larga scala. Donald Trump vola a Pechino per l'incontro con Xi Jinping, ma con l'Iran non abbiamo bisogno della Cina, ha detto il presidente americano ai giornalisti. Faremo un buon accordo in un modo o nell'altro, vinceremo pacificamente o no, ha aggiunto il tycoon che accusa di tradimento i media che parlano di vittoria iraniana e valuta un nuovo intervento militare. In caso di attacco, Teheran minaccia di arricchire l'uranio al 90% utile a realizzare l'atomica. Questo pomeriggio al Senato il Premier Time, Giorgia Meloni, risponderà alle domande dei partiti su guerra in Iran e rapporti con gli Stati Uniti, fisco, salari e piano casa, mentre alla polemica sulla durata dei centri per migranti in Albania ha già replicato, ripostando, accompagnato da un semplice grazie di un messaggio via social del primo ministro albanese Rama, che chiarisce nessuna intenzione di chiudere i centri di accoglienza. Il ministro delle imprese Urso ha convocato per lunedì 25 maggio una riunione sulla vertenza Electrolux dopo la riorganizzazione industriale annunciata dalla multinazionale svedese di elettrodomestici. Il piano prevede una delocalizzare all'estero parte della produzione con un migliaio di esuberi e la chiusura dello stabilimento marchigiano di Cerreto d'Esi. Siamo alla cronaca, ritrovate e sono in buone condizioni le quattro ragazze disperse durante un'escursione in montagna in provincia di Rieti tra Leonessa e Poggio Bustone. La notizia del ritrovamento è stata confermata dal soccorso alpino. A dare l'allarme era stata la struttura ricettiva che attendeva il loro ritorno e non aveva ricevuto dalle interessate alcuna comunicazione. Siamo allo sport calcio. Stasera alle ore 21 la finale di Coppa Italia Lazio-Inter, ma intanto è polemica sulla decisione della prefettura della capitale di spostare il derby di campionato Roma-Lazio lunedì sera per motivi di ordine pubblico, essendo in programma domenica nel vicino Foro Italico la finale degli internazionali di tennis. Contestualmente vanno però spostate anche le altre quattro giornate con la qualificazione Champions in palio, no della Lega Calcio che annuncia ricorso d'urgenza al TAR. Per la Serie B nel turno preliminare di playoff il Catanzaro batte l'Avellino 3-0 e in semifinale se la vedrà con il Palermo. La Juve Stabia vince a Modena 1-0 e si regala la sfida con il Monza. Ed era l'ultima notizia per il momento, grazie per l'attenzione, torneremo ad informarvi tra meno di un'ora.
2: Con RGM nella tua giornata l'informazione ci sarà sempre completa ed immediata. La prossima edizione alle 9:30.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se c'è ormai

0: RGM, 24 ore di soli successi. RGM.
1: Sono le 8 e 58 minuti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: RGM, dalla musica all'informazione, una grande, fantastica radio, con te, tutti i giorni.
4: RGM, RGM Mattino.
5: Buongiorno e benvenuti in un nuovo appuntamento con TG Mattino Prima Pagina. In pochi minuti andremo a vedere le principali notizie che troverete nei quotidiani di quest'oggi. E in primo piano, in tutti i quotidiani, c'è la cronaca con il marito che aveva preso a martellate la moglie all'interno dell'autobus vicino a Stroncone. È stato preso ieri mattina in un bar mentre stava facendo tranquillamente colazione. Ma ci sono anche i dati scioccanti per quanto riguarda l'aggressione ai sanitari, e continuando ancora con la cronaca si parlerà di un maxi furto che è avvenuto a Gubbio in un centro commerciale. C'è poi stata la presentazione dei nuovi spot della regione Umbria a Milano, e per finire una notizia a cavallo tra lo sport e la finanza, visto che non c'è stata nessuna offerta per la Ternana, che si avvicina dunque al fallimento. Iniziamo il nostro tour con la prima pagina del Corriere dell'Umbria, che apre in maniera un po' diversa con l'università, la linea del rettore. Intervista a Massimiliano Marianelli, a 6 mesi dall'inizio del mandato alla guida dell'Ateneo di Perugia. Subito sotto, sulla destra, a Gubbio, saccheggio in centro commerciale, rubati anche Gratta e Vinci e dei soldi. La fotonotizia, come detto, è dedicata al calcio. Nessuna offerta alla Ternana è fallita. Poi la cronaca, martellate alle mogli, presso al bar il marito in fuga. E ancora aggressione ai sanitari, il 64% riguarda gli infermieri. La Nazione invece apre con la cronaca, martellate alle mogli, preso al bar il 43enne, è stato fermato dopo aver fatto colazione, il racconto della barista. La vittima è ancora gravissima. La fotonotizia centrale invece è dedicata questa volta a Perugia, con l'autobus notturno, la prima del servizio Gimo, è una gran festa, il ritorno dopo 10 anni, la sfida ora è sui passeggeri. Sulla sinistra invece, come vedete, il richiamo per le pagine interne, nessuna offerta, la Ternana è fallita, ripartirà dai dilettanti la rabbia della città. Invece il Messaggero apre, anche qui con la cronaca, ferisce a martellate l'ex moglie, arrestato mentre mangia alla bar. La fotonotizia anche qui dedicata agli autobus notturni, il primo viaggio e una festa. Ancora però con la cronaca, sempre da Perugia, la malamovida ai Tre Archi tra Tafferugli e Schiamazzi. Iniziamo dunque il nostro tour interno con il Corriere, che dedica 2 pagine all'Università di Perugia. Marianelli, la nuova rotta dell'Università degli Studi punta su ricerca e innovazione. Il rettore fa il punto sui primi 6 mesi alla guida dell'Ateneo di Perugia e sui progetti futuri. A Terni, un dipartimento ed un corso che unirà intelligenza artificiale e scienze della vita. Ancora sulle pagine del Corriere, sempre parlando dell'Università di Perugia, con il bilancio partecipativo, presentato il primo anno di sperimentazione, con il rettore che dice coinvolta l'intera comunità con un metodo trasparente e condiviso. Il turismo contro lo spopolamento, i sindaci venite a vivere in Umbria. Parte da Milano la sfida per rilanciare le aree interne della regione, con la Meloni che dice scrigni da visitare. E ancora, sempre per quanto riguarda le notizie di respiro regionale, infermieri, luci ed ombre, mancano 1000 unità, ma la professione piace. In occasione della giornata mondiale, il presidente OPI parla di carenze. Intanto sono oltre 1800 i giovani che frequentano corsi universitari e di formazione. Parte intanto la raccolta di firme sulla sanità pubblica e sugli appalti con la CGIL in campo. E ancora, sempre per quanto riguarda la nazione e il turismo, le 5 aree interne, posti magici ed autentici, venite a vivere da noi. Nuova campagna di promozione turistica, primavera estate della regione, Presciutti, Lagetti, Tardani, Ruggiano ed Emili, grandi protagonisti. E il Messaggero sulla crisi della Ternana, fere addio e fallimento, l'incubo diventa realtà, si riparte dai dilettanti. Salta l'operazione per salvare la società, l'accordo con i giocatori non ha retto, la cordata si è sciolta come neve al sole, si tenta adesso la fusione con l'Orvietana. Il rischio concreto di finire in eccellenza per la Serie D, invece Bandecchi incontra il patron Biagioli. Rabbia, delusione e delusione tra i tifosi, spunta l'imprenditore Amadei. Intanto, sempre per quanto riguarda appunto le notizie di respiro regionale, ma cambiando un po' il target, un'opportunità per i giovani disabili per trasferirsi nel mondo del lavoro. Nasce un progetto presentato a Roma dalla ministra Locatelli e dalla presidente della regione Proietti. Iniziamo il tour con le pagine interne, ripartendo appunto da Perugia. È ripartito il servizio Gimo, inaugurato il trasporto notturno che torna dopo 8 anni dallo stop. Ci saranno 4 linee dalle 22 alle 5. Nella parte alta invece c'è l'ok per quanto riguarda le bodycam per gli agenti di polizia locale. E ancora, riconosciuto il diritto alla mensa, risarcimenti fino a 7.000 euro ad alcuni dipendenti dell'ospedale, solidarietà a Ciccone, botta e risposta, bagarra tra maggioranza ed opposizione per la mancata approvazione dell'ordine del giorno in Consiglio Comunale a Perugia. Siamo a Castiglione del Lago, scattato il piano anti-insetti, tofolamp installate nelle aree costiere e programma di controllo alla lotta ai chironomidi. Secondo i dati di Regione e USL, nell'ultimo anno sono stati 30 milioni gli esemplari catturati. E ancora sempre con il Corriere, siamo ad Assisi, alberghiero primo in Italia con la rocciata contemporanea. Gli studenti hanno vinto il concorso nazionale La cucina del

Per quanto riguarda la città di Todi, il giudice ha accolto la richiesta di accusa e difesa per l'allora dirigente del Ciuffelli. Colpi in cantiere ed azienda, arrestati 4 uomini, tentano un furto. Anche a Todi la banda operava in centro e nord Italia. A Marciano nascono i punti digitale e facile, nuovo servizio per i cittadini. Nei supermercati Coop, Unicoop Etruria con Generazione T, sarà fornito un aiuto per l'uso delle tecnologie e l'alfabetizzazione informatica. A Città di Castello modifica la circolazione in viale Moncenisio per dei controlli ad un sovrappasso della FCU. Mentre si parla di solidarietà in scena a teatro, il ricavato dello spettacolo nella settimana dell'infermiere è stato devoluto all'associazione Love Life. Un giardino a cielo aperto in centro, torna Fiori in Città, piante da collezione e artigianato di qualità nella terza edizione della mostra mercato in programma per il 23 e il 24 maggio. Ad Umbertide, o meglio a San Giustino, il PD sui lavori e salari, fase preoccupante. Incontro con i cittadini dell'Alto Tevere per parlare di occupazione, sicurezza e futuro. Intanto Rolando Pannacci è eletto primo vicegovernatore del distretto Lions 108L. L'investitura per la zona Umbria, Lazio e Sardegna. Ma qui a Gubbio. Faremo di tutto per far vivere una grandissima corsa. Francesco Cecco Spogli, capodice di San Giorgio, verso il 15 maggio, ovvero la festa dei ceri. Si parla anche del furto al centro commerciale, bottino da 50.000 euro, caccia ai responsabili. Sono stati rubati soldi, gratta e vinci, dispositivi elettronici e anche sigarette. E ancora su Guardo Tadino, piove durante la Supercoppa nella palestra della Storelli. Scusate, rifare Guardo attacca l'amministrazione comunale, struttura di riferimento ma trascurata. Al centro cardiologico più di 1.000 visite in un anno, bilancio con Anaca. Focus sull'attività dell'associazione dei cardiopatici. A Nocera Umbra, raduno dei camperisti a San Felicissimo, mentre tornando a Guardo Tadino, giovani ambasciatori d'Europa valorizzano le tradizioni locali. Presentato il progetto promosso con la città gemellata della Germania per favorire l'integrazione anche attraverso i Giochi delle Porte e il Pentecost Festival. A Foligno, nuova vita per 77 case popolari, l'annuncio dell'assessore Barcaioli, riqualificazione in arrivo grazie ai 20 milioni stanziati dalla Regione. All'incontro organizzato da Sinistra Italiana a Sportella Marini ha partecipato anche il consigliere regionale di AVS Fabrizio Ricci. CIE, sabato apertura straordinaria dello sportello Anagrafe, mentre menù completamente senza glutine nelle mense scolastiche. Il Comune aderisce all'iniziativa Tutti a Tavola, insieme in occasione della Settimana Nazionale della Celiachia. A Spoleto, imboscata del PD a Sisti, ok alla mozione di censura per sindaco ed assessore. 5 consiglieri Dem si sono astenuti al momento di votare l'atto delle opposizioni verso Albertella, il primo cittadino che commenta chi ha più giudizio lo adoperi. I primo career day, i giovani imprese umbre costituiscono il futuro. Per quanto riguarda Spoleto, ancora appunto un evento. Spoleto in gioco conquista grandi e piccine. All'iniziativa hanno partecipato 120 bambini con le loro famiglie. Renzi afferma: vedere questi spazi pieni è il segnale più bello. Ancora, siamo nelle pagine di Terni con questa doppia pagina dedicata appunto all'arresto che c'è stato, martellata la moglie, braccato a Vascigliano dopo la colazione al bar. Chiusa la caccia al 42enne che brutalmente ha aggredito la donna sul bus di linea 22 a Santa Lucia di Stroncone, almeno 8 i colpi sul cranio. Il braccialetto non aveva mai inviato l'alert, il procuratore La Ronga, lui era già sul bus quando la donna è salita, non ci sarebbe stato purtroppo il tempo per intervenire. Il racconto delle bariste: ha mangiato un panino, due cornetti ed un cappuccino. Alessandra e Maria lo hanno riconosciuto dalle foto che giravano sui social.
Anarni, il Quausing per over

0: 65 apre all'ex PES di Nera Montoro. Pubblicato l'avviso per la selezione dei beneficiari che potranno essere accolti negli appartamenti. Prima risonanza aperta allo scalo, Lucarelli dice risposte alla comunità. Il sindaco alla inaugurazione del centro Salus. E proseguendo ad Amelia, pulizia di primavera in strada dei Cappuccini, una bellissima giornata dedicata all'ambiente con numerosi volontari. Bando GAL per le attività extra agricole, domande da inviare entro il 30 giugno. Rupe illuminata, famiglie al buio, il PD, una città sempre più attenta alla propria rappresentazione estetica e sempre meno ai problemi quotidiani di chi la abita. A Fabro, lavori a collettore fognario e pavimento in via degli Orti. A Prano, si dimette il consigliere Stefano Patuzzi. Al suo posto entra Elena Brunori, il ringraziamento del sindaco Conticelli. A Monteleone d'Orvieto, guasto elettrico al semaforo, l'ordinanza modifica la viabilità. L'impianto situato sulla SP54 in località Ponte Pinzo all'incrocio con la strada comunale Maremmana. E passiamo alla Nazione, riprendendo dalle pagine dedicate a Perugia. Bodycam alla polizia locale, via libera dal Consiglio. Adesso c'è anche il bollino dell'ufficialità all'iniziativa. Sì, all'unanimità che alcuni importanti comuni come Verona e Bologna hanno già avviato. Battaglia sul caso Ciccone, botte risposte in aula durante la manifestazione del 25 aprile. Siamo nei trasimeno, il caso Moon in June, Storniolo è inutile alimentare allarmismi. Il nuovo proprietario del castello Guglielmi di Isola Maggiore e fondatore di Luxury Building prende posizione. Possibile trovare delle soluzioni concrete, ha detto. Sulla destra, Città della Pieve, il libro di Pacini ai venerdì della biblioteca, mentre a Passignano, protagonista del nuovo spot TV dell'Umbria. La piccola attrice Adele recita nella pubblicità. Accesso a Porta Nuova, criticità sui costi, siamo ad Assisi. Al centro dubbi sulle ipotesi. La lista civica sulla vicenda dell'impianto meccanizzato che dovrà collegare il parcheggio con Largo Properzio. Santuario della Spoliazione al via le celebrazioni da oggi sino a domenica. A Marsciano invece nasce a Spina il presidio di medicina di gruppo con il sindaco Moretti che dice rispondere ai bisogni della comunità. A Deruta mensa e trasporto l'iscrizione scade a giugno, mentre a Bastia Umbra assemblea supini e palestre delle medie servono chiarezza e scelte rapide. A Gubbio, colpo al centro commerciale, le mura svaligiate, tabaccheria e negozio di telefonia. Ladri in azione dopo l'una di notte, messa fuori uso la videosorveglianza, spariti i Gratta e Vinci. A Guardo Tadino, al via il progetto Giovani Ambasciatori d'Europa, mentre a Costacciaro con 1 milione di euro per la sicurezza della viabilità. Ancora, sempre sulle pagine della Nazione, a Città di Castello, proventi dalle tasse di soggiorno più che raddoppiati in un anno, dai 70.000 euro del 2024 ai 160.000. Dal confronto in Consiglio Comunale, ecco la destinazione delle risorse. Scalata nel Lions per Rolando Pannacci, primo governatore del distretto Umbria-Lazio. Lunedì 18, chiusura di Viale Moncenisio a Città di Castello, mentre la settimana della musica, oltre 1.000 studenti in città. A Foligno, progetto I quotidiani in classe, uso critico e responsabile dell'intelligenza artificiale. Sala gremita di studenti nell'incontro promosso da Osservatorio Giovani Editori e Fondazione Cassa di Risparmio. Ancora a Norcia ritorna il grande jiu-jitsu, mentre a Spoleto, adotta gli artisti, arrivano 22 musicisti. A Terni, Mogol racconta Lucio Battisti, impresa fest, ponte con la cultura, terza edizione della manifestazione promossa da Confapi che rilancia il dialogo tra settori considerati distanti. Intanto, l'ira del PD, sindaco e AP votano contro atto a difesa del tribunale. C'è poi sulla destra rifiuti, altro round, il comune di Orvieto contro la regione, come si vede anche nella foto, proprio il primo cittadino della città della Rupe, Roberta Tardani. La polizia provinciale chiede più spazio a Terni, mentre a Castel Biscardo i conti tornano per quanto riguarda il bilancio comunale. Passiamo al Messaggero, ritornando sulle pagine di Perugia. Gimmo fa subito il pieno, il bus di notte parte tra cori e striscioni. La felicità di Livia, studentessa del Galilei, potrà uscire tranquilla con le amiche. Sono attive 4 linee dal lunedì al sabato, dalle 22 alle 5, le partenze dal centro. Sport e solidarietà, Pian di Massiano per il Serafico e ancora bodycam sulle divise dei vigili, arriva il via libera del Consiglio e si torna a parlare di taser. C'è anche l'ok del centrodestra, Fratelli d'Italia ripropone la pistola ad impulsi elettrici. Case popolari a Foligno, blitz dei vigili, scoperto un covo dei ladri. In un appartamento sfitto la polizia locale trova la porta d'ingresso sfondata. Recuperati 15 capi d'abbigliamento rubati in un negozio del centro. Trevi, raid in un'abitazione, bottino da 12.000 euro. I ladri, entrati da una finestra, sono fuggiti con oro, soldi e gioielli. È stata inoltre aperta anche la cassaforte. Spoleto, per il piano regolatore censura a sindaco e assessore. La mozione passa in consiglio comunale, alta la tensione in maggioranza. A Terni, bivacchi, vandali e rifiuti, allarme degrado al caos, la cittadella della cultura in abbandono, tra le aiuole ritrovate pure delle siringhe. La direttrice del sito, Chiara Ronchini, dice famiglie in fuga, davvero un peccato. Pali della luce rovinati, scatta la sostituzione. Da qui passiamo velocemente a guardare la cultura con le pagine della Nazione. Inaudito, musica tra le meraviglie dell'arte. Dal 23 maggio fino ad ottobre torna la stagione di concerti gratuiti in musei, aree archeologiche e palazzi. Tante le novità. Il progetto nasce dalla collaborazione tra la direzione dei musei statali e regionali e la Fondazione Cucinelli, con un ricco cartellone. Interpreting Landscape Another Italy di Giulio D'Ercole a Todi. Dal 29 maggio la mostra fotografica all'Artex Workshop Gallery. Siamo ora invece con il Messaggero. Ramazzotti sposa in Umbria il suo Claudio. Matrimonio intimo e blindato al castello di Rosciano tra gli sposi Santa Maria, Bocci e Chiatti. Celebra Fagnani. Moda e scultura, tutta la creatività in artisti al monte per quanto riguarda l'evento. Inaudito, Cucinelli, la gnu e la musica che svela i tesori. I detenuti sul palco del teatro Murlacchi e ancora, sempre sulle pagine del Messaggero, con Impresa Fest, Confapi scommette anche sulla cultura. La manifestazione prenderà il via sabato prossimo, 20 maggio, alle 20.30 al Selci di Terni, con lo spettacolo concerto Emozioni, protagonista Mogol con Gianmarco Carroccia. Le notti di Iris nei racconti della scrittrice Elvira Seminara per quanto riguarda la rassegna letteratura e scienza, mentre i suoni del Bricciardi, un concerto dedicato al romanticismo europeo. Velocemente andiamo a vedere anche lo sport con la Nazione. Perugia, anche i tifosi incontrano Borras, i DG oggi in sede, è tempo di confronti. I gruppi hanno chiesto di parlare con il dirigente alla rientro in Italia, confidano nelle conferme di Giovanni Tedesco e Riccardo Gaucci. Gubbio, il tecnico Di Carlo e il DS Leo verso la conferma. Calcio in Serie C, l'obiettivo è dare continuità al progetto. Internazionale di tennis di Città di Perugia, anche Pellegrino tirante dopo l'Esploa di Roma, il Challenger 125 al via il 31 maggio con 8 italiani. Nessuna offerta presentata, Ternana fallita. Marta Di Nero dello storico club Rosso Verde, naufraga la cordata dell'imprenditore Fabio Splendori, che ora potrebbe riaffacciarsi per far ripartire le fere dai dilettanti. Lito Fazio, allenatore ed ex capitano, fa male al cuore, ma non finisce qui. Per quanto riguarda le reazioni, Sir Perugia, Final Four di Champions, Bentara, vogliamo vincere ancora. Per quanto riguarda invece la Serie D, Trestina, nel nuovo look per i Casini, bambini, obiettivo centrato. Con il messaggero, Grifo, senti da maschi, ecco la mia squadra, l'ex presidente, via il portiere e dentro Moro. Montevago, quello che fa cassa si può vendere, con le retrocessioni illustri sarà un girone molto duro, non certo per la primavera. Ora è ufficiale, il Terni Volley ripartirà ancora dalla Serie A, la società rossoverde annuncia il ripescaggio in Serie 3 e l'avvio della programmazione in vista della prossima stagione. ST a un passo dalla storia con i derby che vale la C, parliamo di basket contro il Perugia, la gara decisiva per la promozione, grande attesa questa sera alla Pala di Vittorio. Sir Giannelli sfida Varsavia, teniamo il nostro ritmo per quanto riguarda il volley. Tennis a Perugia c'è l'effetto foro, agli internazionali di Via Bonfigli e gli azzurri protagonisti a Roma. Il campo Arnaldi, Maestrelli e Pellegrino, si attirante argentino numero 67 del mondo. E per finire il Foligno che fa festa al blasone con più di 100 squadre. Domenica chiude la rassegna dedicata a Bibi Calciatori e poi tocca al torneo delle scuole. E con questa notizia noi ci fermiamo per questa prima parte del nostro TG Mattino, ma restate con noi perché subito dopo ci sarà una ampia rassegna stampa con tanti servizi ed approfondimenti. A fra poco.
1: RGM Mattino.
0: Bentornati dunque con una nuova puntata di Il Caffè, quest'oggi dedicata al turismo in Umbria. E abbiamo deciso di parlare proprio di turismo perché nei giorni scorsi a Milano sono stati presentati i nuovi spot dedicati appunto al turismo della regione in Umbria. Noi siamo in collegamento video e la ringraziamo per essere qui con noi con l'assessore regionale al turismo Simona Meloni. Assessore, grazie, buongiorno intanto e grazie per essere qui con noi questa mattina.
2: Buongiorno a voi e grazie a voi per l'invito naturalmente.
0: Allora, intanto voi credo ieri l'altro, se non vado errato, avete presentato a Milano lo spot, perché appunto di questo si tratta. Qual è stato un po' l'idea che voi avete voluto far veicolare dell'Umbria con questa pubblicità?
2: Ma intanto davvero grazie, l'altra sera abbiamo presentato a Milano alla stampa nazionale, internazionale ma anche umbra questo nuovo spot che fa un passo successivo rispetto a quello dello scorso anno e che ha voluto un po' ricentrare la vera identità dell'Umbria, che è quella che ci è stata riconosciuta anche qualche giorno fa dall'Ocse come regione con la qualità della vita più alta, con una media superiore alla media europea. Quindi questo ci ha portato, diciamo, in questo anno anche un po' di studio, di attenzione rispetto anche ai risultati che l'Umbria ha ottenuto in questi anni, a voler un po' ricentrare il vero cuore dell'Umbria, che è il cuore verde d'Italia, ma che è anche la casa che può diventare per i turisti viaggiatori per alcuni giorni, per alcuni mesi, ma anche per sempre. Quindi ecco che abbiamo provato, dopo aver lanciato il messaggio di un'Umbria da vivere in tutti i sensi, ne abbiamo trovato un altro e poi questa Umbria da vivere proprio davvero, vivere l'Umbria e vivere davvero, quindi la riscoperta di una spiritualità, di un connubio tra arte, cultura, paesaggio, quel turismo lento, quel fare anche rete tra i piccoli. A studiare un nuovo spot che riportasse al centro anche i piccoli luoghi, le aree interne, i luoghi nascosti, i nostri scrigni. E così abbiamo voluto dare questa idea anche ironica, ma anche innovativa e un po' fresca. I commenti che ci stanno arrivando vanno un po' tutti in questa direzione, evidentemente segno che abbiamo colto magari l'obiettivo che avevamo in testa quando l'abbiamo pensata.
0: Intanto che assessore, lei che nel frattempo che parlava sono scorse appunto le immagini dello spot, grazie anche al lavoro di Alessandro Orsini in regia. Lei appunto ha parlato di un nuovo modo in qualche maniera di interpretare il turismo, almeno in Umbria, il modo un pochino più lento. Quali sono i veri target di cui voi avete appunto avuto e avete in mente legati a questo, questa pubblicità, a questo spot?
2: Allora, intanto una cosa molto positiva, molto bella che, a cui tengo molto è che è uno spot realizzato tutto in Umbria con i nostri artisti umbri, attori umbri, regista umbro, studio fotografico nuovo, agenzia nuova, e questo insomma ci porta anche a valorizzare le nostre qualità dell'Umbria anche nel settore dell'audiovisivo e cinematografico, e su questo ci teniamo molto perché va in questa direzione anche il lavoro che stiamo facendo per la Film Commission, che fra un mese diciamo terminerà la sua fase di commissariamento. Ecco, l'idea è stata quella un po' che parte anche dalla curiosità di questi ultimi tempi dei viaggiatori nei confronti dell'Umbria, quello di arrivare e di fare un'esperienza. Siamo partiti anche con un nuovo portale gestito da Umbria Tourism, Sviluppo Umbria, dedicato al turismo lento, quindi ai cammini. La nostra è la regione col più alto numero di cammini, non solo francescano, chiaramente, e con una curiosità molto alta legata alla spiritualità, a questo modo di arrivare in Umbria e di rigenerarsi, e soprattutto ad un'esperienza immersiva che parte dall'enogastronomia per passare al cammino, allo sport, ad Umbria che attraversi camminando e pedalando. E insieme al portale del turismo lento completamente rinnovato c'è anche quello dedicato alla bike, c'è la possibilità di fare anche una prenotazione prima di partire, cercando di andare a cogliere tutti gli elementi identitari dell'Umbria anche attraversandola con la bicicletta. E questa è una novità assoluta, anche perché torna in Umbria dopo più di 10 anni anche una importante iniziativa nazionale che avremo tra il 21 e il 22 maggio qui in Umbria, proprio sul turismo, sugli bike, e anche questo abbiamo presentato a Milano lunedì sera. Quindi questa voglia di scoprire una qualità della vita più alta che trovi davvero in Umbria. Quindi passiamo dall'Umbria in tutti i sensi a quell'Umbria che ti ispira a vivere davvero.
0: Assessore, lei prima ha citato le aree interne che sono un po' il cuore pulsante della nostra regione, che avete voluto mettere in evidenza in questo spot. Secondo lei appunto questo spot potrà aprire delle nuove opportunità e dei nuovi arrivi anche nelle aree interne?
2: Assolutamente sì, anzi l'obiettivo è proprio questo, intanto di magari far arrivare le persone nelle aree interne e poi magari indirizzarle nei grandi luoghi delle nostre città capoluogo, Perugia, Terni, ovviamente Assisi. Quest'anno ovviamente questa grande opportunità dell'ottocentenario di Francesco ci aiuta molto anche in un effetto trascinamento per i prossimi anni, ma sì, l'obiettivo è proprio quello di arrivare nelle aree interne, e le abbiamo. Lo scorso anno, e questo ovviamente aiuta a far arrivare nei piccoli luoghi, nei piccoli paesi, dove tra l'altro noi stiamo facendo una politica di mantenimento dei servizi molto importante, che è anche quella che ci consente poi di accogliere viaggiatori, visitatori, o anche diciamo di aumentare quella residenzialità che noi vorremmo fare proprio anche con questo spot, dire venite in Umbria e poi restate in Umbria. E quindi noi riteniamo che veramente la nostra identità di una regione che è costituita da 92 comuni, ma 70 comuni sono sotto 10.000 abitanti e 59 comuni sono area interna. Quindi è proprio questo che noi, il vero cuore dell'Umbria, che è cuore verde ma è anche cuore pulsante di una tradizione, di una cultura fatta anche di tradizioni popolari che ancora rimangono in questi piccoli luoghi, di accoglienza e quindi anche di questa grande voglia anche dei giovani di voler arrivare in Umbria e anche di restarci. E quindi ecco che si crea una rete di opportunità. Il turismo è un pezzo, ovviamente, però attraverso il turismo possiamo contribuire allo sviluppo economico e sociale della nostra regione e creare anche quella rete virtuosa che fa rimanere i giovani, che sono giovani che si formano in Umbria, giovani talenti, che però possono veramente trovare anche nel settore del turismo, dell'alberghiero, dell'enogastronomia, dell'agricoltura, anche una nuova possibilità di stare in Umbria o anche di arrivare, come è successo in tanti piccoli luoghi della nostra regione, che vedono protagonisti anche aziende agricole importanti proprio i nostri giovani.
0: Ascolta Assessore, ovviamente oltre allo spot che avete lanciato nelle televisioni in tutta Italia, importante sono anche per quanto riguarda appunto il turismo i grandi appuntamenti dell'estate umbra, mi viene in mente fra tutti ovviamente Umbra Jazz. Questi grandi appuntamenti che caratterizzano la vita dei mesi più caldi dell'anno della nostra regione, quanto sono importanti per attirare i turisti?
2: Ma sono molto importanti, noi li sosteniamo come Regione Umbria, come Giunta, come Assessorato al Turismo e naturalmente anche allo Sport. Sono molto importanti perché in questi anni alcuni appuntamenti veniva ricordata Umbria Jazz, ma possiamo citare l'Umbria che spacca, possiamo citare il Festival dei Due Mondi, possiamo citare Morning June, possiamo citare i Suoni Controvento. E ce ne sono molte altre, ovviamente ci sono quest'anno anche delle mostre molto importanti, penso a quella di Giotto, la Galleria Nazionale dell'Umbria, penso anche a tante attività legate ovviamente alla nostra, lo ricordavamo durante Vinitali, alla spiritualità legata ai nostri santi, che è San Francesco in primis, ma Santa Chiara, San Benedetto, Santa Rita, quindi questi eventi sono assolutamente importanti perché intanto animano le nostre città per molti giorni e in quei giorni le nostre città, i nostri piccoli luoghi diciamo si riempiono di persone e poi perché creano un legame anche con i viaggiatori che poi tornano ogni anno in Umbria e questo per noi è anche questo un legame che noi vogliamo continuare a creare. Ecco che diventa l'Umbria anche quella terra che è fatta di santi ma anche di eventi culturali, musicali molto importanti. Possiamo pensare anche a quelli gastronomici che ci sono sparsi in tutta l'Umbria e che ormai sono cresciuti e sono arrivati alla 20, alla 25esima edizione e lo abbiamo celebrato anche lo scorso anno. Quindi insomma di iniziative come queste che poi come diceva Terry Ghigliamo qualche sera fa a Splendida Cornice, cioè questo tema della qualità, questo tema di arrivare nei piccoli luoghi a assaporare anche i grandi festival di cui insomma lui fa parte, si è trasferito a Montone, questo grande regista che ci ricorda come veramente sentirsi a casa e stare in Umbria.
0: Guardi Assessore, un'ultima domanda. Il 2025 è stato un po' l'anno dei record per quanto riguarda la presenza di turisti in Umbria con un dato che sfiora gli 8 milioni. Per quanto riguarda i dati, l'ultimo riferimento che possiamo fare, parliamo un po' del periodo di Pasqua, c'è stato un forte incremento. Il vostro obiettivo per il 2026 e anche per gli anni futuri, qual è in termini, possiamo dire, numerici?
2: Ma i termini numerici contano perché significa che stiamo cercando di fare un buon lavoro per l'Umbria. Gli 8 milioni qualche anno fa era una cifra davvero impensabile, sembrava irraggiungibile. Invece l'Umbria ci sta dimostrando di non essere seconda a nessuno, di essere quel rifugio dell'anima, quel lusso fatto anche di tempo, di riscoperta anche dell'autenticità che diventa la nuova avanguardia. E credo che questa sia la strada giusta per arrivare a porci degli obiettivi più ambiziosi. Certo, nel 2026 noi vorremmo arrivare a 9 milioni e è chiaro che i 10 milioni rimangono l'obiettivo dei prossimi anni. Non solo perché è una cifra tonda, ma perché questo lavoro di restituire la nostra immagine autentica, vera, un po' wild, che è un po' quella che non punta più sull'estetica della cartolina, ma sull'effetto verità, che è esattamente quello che noi siamo, credo che stia risultando essere vincente e penso che se continuiamo a lavorare in questa modalità, cercando anche di capire, di captare quelle che sono le nuove frontiere anche del turismo, quello che può offrire l'Umbria e stando attenti davvero a tutti i segnali che ci arrivano, penso che noi possiamo avere l'ambizione di arrivare a questo traguardo.
0: Perfetto, noi intanto la ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato e per aver accettato il nostro invito. Le auguriamo un buon lavoro e anche un grande in bocca al lupo per appunto tutti i traguardi e gli obiettivi che ci ha raccontato questa mattina.
2: Grazie a voi e continueremo in questa strada, saremo quest'anno anche su nuove fiere come abbiamo iniziato a fare, legando turismo e agricoltura, questo ci tengo molto perché fare turismo per tutti rimane un altro obiettivo molto importante, saremo identità golose, siamo stati a McFood, stiamo cercando di legare anche il tema della qualità della vita con la qualità del cibo e credo che anche questo sia un altro segnale importante che ci qualifica come regione di eccellenza, quindi grazie ancora. Grazie ancora davvero per questa opportunità e quando vorrete noi saremo a vostra disposizione anche per raccontare la nostra splendida Umbria.
0: Perfetto, grazie e noi vi ringraziamo e vi auguriamo una buona giornata a voi e a lei e a tutto il suo staff. Grazie davvero.
2: Grazie, buona giornata a voi.
0: Grazie, una buona giornata anche a tutti i nostri telespettatori, grazie per essere stati con noi e continuate appunto a guardarci. Buona giornata.
1: Avete ascoltato RGM Mattino.
3: RGM è la radio da preferire, è sempre con te 24 ore su 24.

e il timore di restare soli. Non dicevamo una parola, scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!

0: RGM, 24 ore di soli successi.
1: RGM è la radio da preferire, è sempre con te 24 ore su 24.

0: volando giù. Il tuo dolore non sarà più mio, quel non amore rimarrà tuo. Io me ne vado, è naturale, non mi cercare, non fermarmi più. Portami il cuore, fallo per te, rimarrò un sogno, vagherò in te.
1: Non resto qui.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: RGM News.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Molti dossier al centro del vertice tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino, tra cui Medio Oriente, commercio d'Asia e Taiwan. L'incontro andrà bene, abbiamo un ottimo rapporto, ha detto prima della partenza il leader della Casa Bianca, che valuta un nuovo intervento militare in Medio Oriente. In caso di attacco, Teheran minaccia di arricchire l'uranio al 90% utile a realizzare l'atomica. Intanto continuano gli scontri tra Israele ed Hezbollah in Libano. Almeno 13 le vittime ieri nel sud del paese, tra cui due soccorritori e un bambino. Il Medio Oriente, in particolare il blocco dello Stretto di Hormuz, è al centro dell'audizione dei ministri italiani e Crosetto nelle commissioni riunite esteri e difesa di Senato e Camera. Il titolare della Farnesina su Hormuz ha affermato che è uno shock globale che incide direttamente sull'economia e sul nostro sistema produttivo. Crosetto ha sottolineato che non ci sarà alcuna missione nello Stretto finché non ci sarà una tregua. Antivirus, negativi test effettuati su una turista argentina ricoverata a Messina per una polmonite, su un 25enne calabrese asintomatico, mentre è entrato in contatto con una contagiata. Era già risultato negativo il cittadino britannico, ricoverato a Milano per accertamenti e dopo il contatto con un caso confermato, ma si trova comunque in quarantena per precauzione. Il ministro della Salute Schillaci rassicura: per l'Italia rischio molto basso, ma siamo preparati. Il ministro delle imprese Urso ha convocato per lunedì 25 maggio una riunione sulla vertenza Electrolux dopo la riorganizzazione industriale annunciata dalla multinazionale svedese di elettrodomestici. Il piano prevede di delocalizzare all'estero parte della produzione con un migliaio di esuberi e la chiusura dello stabilimento marchigiano di Cerreto d'Esi. All'incontro saranno presenti, oltre ad aziende e organizzazioni sindacali, anche i rappresentanti delle regioni dove sono allocate le fabbriche. Allo studio possibili azioni a tutela dei lavoratori. Lo sport e calcio, Coppa Italia, stasera Lazio e Inter si affrontano in finale all'Olimpico, fischio d'inizio alle 21. Serie B, nel turno preliminare di playoff il Catanzaro batte l'Avellino 3-0 e in semifinale se la vedrà con il Palermo. La Juve Stabia vince a Modena 1-0 e si regala la sfida con il Monza. Tennis, Jannik Sinner approda ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia superando nel derby azzurro Pellegrino 6-2-6-3 e domani affronterà Russo Rublev. Avanti anche Darderi, che ha sconfitto il tedesco Zverev 1-6-7-6-6-0 e oggi sfiderà lo spagnolo Hodar, eliminato invece agli ottavi Musetti, sconfitto dal norvegese Rud. Tra le donne fuori la coppia Errani Paolini. Ciclismo, l'ecuadoriano Narvaez si aggiudica la quarta tappa del Giro d'Italia Catanzaro-Cosenza di 138 km. L'abruzzese Giulio Ciccone arriva terzo e conquista la maglia rosa. Oggi la quinta frazione Praia Mare Potenza di 203 km con le prime salite. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
1: Con RGM nella tua giornata l'informazione ci sarà sempre, completa ed immediata. La prossima edizione alle 11:30.

0: A Gubbio, il distributore di carburante a Mercato Libero è SEP in via dell'Arboreto. Il tuo pieno di benzina self-service assistito, aperto H24 a prezzi imbattibili. Inoltre da SEP è possibile effettuare anche la ricarica elettrica. SEP è a Gubbio, in via dell'Arboreto.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: RGM è la radio da preferire, è sempre con te, 24 ore su 24.

0: RGM, 24 ore di soli successi. RGM.
1: Sono le 11 e 58 minuti.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: RGM, la radio di soli successi. RGM.
1: Il 5 per 1000 Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
0: RGM News.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Hanno dato esito negativo gli accertamenti eseguiti a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena all'ospedale Sacco per aver viaggiato in aereo con la 69enne olandese morta a Johannesburg per l'antivirus. Lo comunica il Ministero della Salute. Negativi anche un accompagnatore dell'uomo in Italia, il giovane calabrese in isolamento fiduciario a Villa San Giovanni, e la donna ricoverata per polmonite a Messina proveniente da una zona endemica dell'Argentina. Questi ultimi due test sono stati eseguiti allo Spallanzani. Negativo anche il turista sudafricano attualmente isolato a Padova. Va peggio in Olanda, dove hanno sbagliato procedure in ospedale per un positivo, costringendo ora alla quarantena una dozzina di persone, mentre è sempre grave la contagiata francese in respirazione assistita. L'OMS conferma per il momento 9 positivi e 11 casi sospetti. In tutto il mondo 338 contagiati, ma mancano i dati della Cina. Intanto la prima sequenza del virus del paziente svizzero mostra una corrispondenza del 99% con quella isolata nel 2018. Donald Trump è diretto a Pechino per l'incontro con Xi Jinping. Il presidente americano, accompagnato da una folta delegazione di capitani d'industria e CEO delle principali aziende statunitensi, a confermare il tenore prettamente economico-commerciale della visita. Quanto all'Iran, non abbiamo bisogno della Cina, faremo un buon accordo in un modo o nell'altro, pacificamente o no, ha detto Trump. Una petroliera cinese con a bordo 2 milioni di barili di greggio iracheno sta tentando di attraversare Hormuz. Dovesse farcela, sarebbe la terza dal 28 febbraio. I Pasdaran continuano a rivendicare il controllo dello stretto. Impossibile passarlo, afferma, senza il nostro permesso. La questione dello stretto di Hormuz è stata al centro delle audizioni dei ministri degli esteri Antonio Tajani e della difesa Guido Crosetto alle commissioni riunite di Camera e Senato. L'unica via percorribile tra Stati Uniti e Iran è quella del dialogo e della diplomazia. Non siamo qui a chiedere di autorizzare una missione militare nel Golfo, ha detto Tajani. Un impegno dell'Italia sarebbe possibile solo a guerra conclusa nell'ambito di una coalizione internazionale, e Crosetto sottolinea.
3: L'obiettivo condiviso resta quello di favorire il più velocemente possibile, attraverso una coordinata della comunità internazionale, un ritorno a condizioni di stabilità e normalità nella navigazione marittima nell'area di Hormuz.
2: La principessa Kate torna in Italia, paese che ama e conosce per averci trascorso 3 anni da studentessa. Sarà tra poco Reggio Emilia, città famosa nel mondo per i suoi esili modello. La visita infatti è dedicata ad approfondire il Reggio Approccio, ovvero il metodo sviluppato dal dopoguerra per l'educazione dell'infanzia. Il sindaco Massari le consegnerà altri colori. In piazza Prampolini, saluto al pubblico, ci saranno anche una cinquantina di bambini di due scuole. Lo sport calcio, riflettori puntati sull'Olimpico di Roma. Stasera alle 21 la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio. I nerazzurri freschi di scudetto per il Dabo, la squadra bianca celeste per chiudere la stagione con un trofeo e le qualificazioni in Europa. Tennis, agli internazionali d'Italia al via ai quarti. Nella parte bassa del tabellone maschile il norvegese Rude affronta il russo Khachanov, e non prima delle 20:30 Luciano Darderi sfida lo spagnolo Hodar. Sinner giocherà domani con Rublev. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito e a più tardi.
0: Con RGM nella tua giornata l'informazione ci sarà sempre, completa ed immediata. La prossima edizione alle 13:30.
4: Disco Service.
5: I nostri contatti per gli SMS 333 164 6678, per le mail rgm@trgmedia.it.

0: del cuore verde d'Italia. In un ambiente incontaminato che ne garantisce la purezza, nasce Acqua Misia, purezza dall'Umbria.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Disco Service.
3: I nostri contatti per gli SMS 333-1646678. Per le mail rgm@trgmedia.it.

sul muro, mi viene incontro il tuo profumo, è un mare calmo l'incoscienza, e ho bisogno di te, pazienza.

0: RGM, 24 ore di soli successi. RGM.
1: Sono le 12:59.

0: L'obiettivo del nostro presente è la responsabilità verso il futuro. Conacem.
1: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

Guardato farmi a pezzi, per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti, però non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi, soltanto per tirarti su.

0: A Gubbio, il distributore di carburante a Mercato Libero è SEP in via dell'Arboreto. Il tuo pieno di benzina self-service assistito, aperto H24 a prezzi imbattibili. Inoltre da SEP è possibile effettuare anche la ricarica elettrica. SEP è a Gubbio, in via dell'Arboreto.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: RGM News.
3: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. In apertura antivirus, in Italia al momento non risultano casi positivi. Negativi gli accertamenti sul turista britannico rintracciato a Milano e posto in quarantena all'ospedale Sacco dopo il collegamento con uno dei voli su cui aveva viaggiato una persona coinvolta nel focolaio della nave MV Ondius. Negativo anche l'accompagnatore dell'uomo in Italia. Esito negativo pure per il giovane calabrese in isolamento fiduciario a Villa San Giovanni, per la donna argentina ricoverata a Messina con una polmonite e per il cittadino sudafricano isolato a Padova. L'OMS conferma 9 positivi, 2 casi probabili legati alla crociera, mentre resta grave in Francia una paziente ricoverata in respirazione assistita. La prima sequenza genetica del virus isolato dal paziente svizzero mostra una corrispondenza del 99% con quella rilevata in Argentina nel 2018. Donald Trump è in viaggio verso Pechino per il vertice con il presidente cinese Xi Jinping. La missione ha un forte profilo economico e commerciale, ma sul tavolo pesano anche la guerra con l'Iran e il blocco dello stretto di Hormuz. Prima della partenza il presidente degli Stati Uniti ha detto di non avere bisogno dell'aiuto della Cina su Teheran e ha aggiunto che Washington arriverà ad un accordo pacificamente o in altro modo. Intanto una superpetroliera cinese con a bordo 2 milioni di barili di greggio iracheno sta tentando l'attraversamento dello stretto. Se l'operazione riuscisse sarebbe il terzo passaggio noto dal 28 febbraio. Proprio Hormuz, al centro dell'audizione dei ministri Tajani e Crosetto davanti alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, Tajani ha ribadito che la diplomazia resta l'unica strada percorribile e ha chiarito che il governo non chiede l'autorizzazione a una nuova missione militare nel Golfo. Crosetto ha spiegato che l'Italia avvicina 2 cacciamine all'area, ma un eventuale intervento potrà avvenire solo dopo la cessazione delle ostilità e dentro una coalizione internazionale. La cronaca: a Bologna è cominciato il processo per l'omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni ucciso a coltellate il 5 gennaio nel parcheggio della stazione. In aula l'unico imputato, Marin Jelenic, 36 anni. La difesa ha chiesto una perizia psichiatrica, mentre la Corte d'Assise dovrà decidere sull'istanza. Presenti in aula anche i familiari della vittima. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, interviene sul caso Garlasco e sulla condanna di Alberto Stasi. Com'è stato possibile condannarlo, ha detto il guardasigilli, sostenendo che la legge vada cambiata. Per Nordio è un paradosso che una persona assolta in primo e secondo grado possa poi essere condannata senza nuove prove decisive. Il delitto di Chiara Poggi è tornato al centro della cronaca per le nuove indagini su Andrea Sempio. In chiusura lo sport e calcio, questa sera 21 all'Olimpico di Roma si gioca la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. I nerazzurri cercano il double dopo lo scudetto, i biancocelesti puntano a chiudere la stagione con un trofeo e con la qualificazione europea. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
2: Con RGM, nella tua giornata, l'informazione ci sarà sempre, completa ed immediata. La prossima edizione alle 14.30.
4: RGM 24.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: RGM, 24 ore di soli successi. RGM.
1: Sono le 14 e 0 minuti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: RGL è la radio da preferire, è sempre con te 24 ore su 24.
1: Stai ascoltando Senza Parole, la musica indimenticabile di RGL.
2: Senza parole.
1: Senza parole,

0: senza parole. La musica che ha reso indimenticabile RGM.
1: Stai ascoltando Senza Parole.
2: Senza parole.
3: She's crazy like a fool.

Senza parole, la musica che ha reso indimenticabile RGM. Senza. Stai ascoltando Senza parole, la musica indimenticabile di RGM. Senza.

0: L'obiettivo del nostro presente è la responsabilità verso il futuro. Conacem.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
2: RGM News.
3: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. In apertura antivirus, in Italia al momento non risultano casi positivi, negativi gli accertamenti sul turista britannico rintracciato a Milano e posto in quarantena all'ospedale Sacco dopo il collegamento con uno dei voli su cui aveva viaggiato una persona coinvolta nel focolaio della nave MV Ondius. Negativo anche l'accompagnatore dell'uomo in Italia, esito negativo pure per il giovane calabrese in isolamento fiduciario a Villa San Giovanni, per la donna argentina ricoverata a Messina con una polmonite e per il cittadino sudafricano isolato a Padova. L'OMS conferma 9 positivi, 2 casi probabili legati alla crociera, mentre resta grave in Francia una paziente ricoverata in respirazione assistita. La prima sequenza genetica del virus isolato dal paziente svizzero mostra una corrispondenza del 99% con quella rilevata in Argentina nel 2018. Donald Trump è in viaggio verso Pechino per il vertice con il presidente cinese Xi Jinping. La missione ha un forte profilo economico e commerciale, ma sul tavolo pesano anche la guerra con l'Iran e il blocco dello stretto di Hormuz. Prima della partenza il presidente degli Stati Uniti ha detto di non avere bisogno dell'aiuto della Cina su Teheran e ha aggiunto che Washington arriverà ad un accordo pacificamente o in altro modo. Intanto una superpetroliera cinese con a bordo 2 milioni di barili di greggio iracheno sta tentando l'attraversamento dello stretto. Se l'operazione riuscisse sarebbe il terzo passaggio noto dal 28 febbraio. Proprio Hormuz, al centro dell'audizione dei ministri Tajani e Crosetto davanti alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, Tajani ha ribadito che la diplomazia resta l'unica strada percorribile e ha chiarito che il governo non chiede l'autorizzazione a una nuova missione militare nel Golfo. Crosetto ha spiegato che l'Italia avvicina 2 cacciamine all'area, ma un eventuale intervento potrà avvenire solo dopo la cessazione delle ostilità e dentro una coalizione internazionale. La cronaca: a Bologna è cominciato il processo per l'omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni ucciso a coltellate il 5 gennaio nel parcheggio della stazione. In aula l'unico imputato, Marin Jelenic, 36 anni. La difesa ha chiesto una perizia psichiatrica, mentre la Corte d'Assise dovrà decidere sull'istanza. Presenti in aula anche i familiari della vittima. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, interviene sul caso Garlasco e sulla condanna di Alberto Stasi. Com'è stato possibile condannarlo, ha detto il guardasigilli, sostenendo che la legge vada cambiata. Per Nordio è un paradosso che una persona assolta in primo e secondo grado possa poi essere condannata senza nuove prove decisive. Il delitto di Chiara Poggi è tornato al centro della cronaca per le nuove indagini su Andrea Sempio. In chiusura lo sport e calcio, questa sera alle 21 all'Olimpico di Roma si gioca la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. I nerazzurri cercano il double dopo lo scudetto, i biancocelesti puntano a chiudere la stagione con un trofeo e con la qualificazione europea. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
2: Con RGM, nella tua giornata, l'informazione ci sarà sempre, completa ed immediata. La prossima edizione alle 15.30.

Stai ascoltando Senza Parole, la musica indimenticabile di RGM. Senza Parole.

0: A Gubbio, il distributore di carburante a Mercato Libero è SEP in via dell'Arboreto. Il tuo pieno di benzina self-service assistito, aperto H24 a prezzi imbattibili. Inoltre da SEP è possibile effettuare anche la ricarica elettrica. SEP è a Gubbio, in via dell'Arboreto.
1: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.
2: Senza parole, la musica che ha reso indimenticabile RGM.

pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E poi...

0: parole. Stai ascoltando Senza Parole, la musica che ha reso indimenticabile RGM. Avete ascoltato Senza Parole, la musica che ha reso indimenticabile RGM.
1: Senza Parole. Sono le 15:00.

Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!

0: del cuore verde d'Italia, in un ambiente incontaminato che ne garantisce la purezza, nasce Acqua Misia, purezza dall'Umbria.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: RGM News.
3: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. In apertura antivirus, in Italia al momento non risultano casi positivi, negativi gli accertamenti sul turista britannico rintracciato a Milano e posto in quarantena all'ospedale Sacco dopo il collegamento con uno dei voli su cui aveva viaggiato una persona coinvolta nel focolaio della nave MV Ondius. Negativo anche l'accompagnatore dell'uomo in Italia. Esito negativo ha pure per il giovane calabrese in isolamento fiduciario a Villa San Giovanni, per la donna argentina ricoverata a Messina con una polmonite e per il cittadino sudafricano isolato a Padova. L'OMS conferma 9 positivi, 2 casi probabili legati alla crociera, mentre resta grave in Francia una paziente ricoverata in respirazione assistita. La prima sequenza genetica del virus isolato dal paziente svizzero mostra una corrispondenza del 99% con quella rilevata in Argentina nel 2018. Donald Trump è in viaggio verso Pechino per il vertice con il presidente cinese Xi Jinping. La missione ha un forte profilo economico e commerciale, ma sul tavolo pesano anche la guerra con l'Iran e il blocco dello stretto di Hormuz. Prima della partenza il presidente degli Stati Uniti ha detto di non avere bisogno dell'aiuto della Cina su Teheran e ha aggiunto che Washington arriverà ad un accordo pacificamente o in altro modo. Intanto una superpetroliera cinese con a bordo 2 milioni di barili di greggio iracheno sta tentando l'attraversamento dello stretto. Se l'operazione riuscisse sarebbe il terzo passaggio noto dal 28 febbraio. Proprio a Hormuz, al centro dell'audizione dei ministri Tajani e Crosetto davanti alle commissioni estere e difesa di Camera e Senato, Tajani ha ribadito che la diplomazia resta l'unica strada percorribile e ha chiarito che il governo non chiede l'autorizzazione a una nuova missione militare nel Golfo. Crosetto ha spiegato che l'Italia avvicina 2 cacciamine all'area, ma un eventuale intervento potrà avvenire solo dopo la cessazione delle ostilità e dentro una coalizione internazionale. La cronaca: a Bologna è cominciato il processo per l'omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni ucciso a coltellate il 5 gennaio nel parcheggio della stazione. In aula l'unico imputato, Marin Jelenic, 36 anni. La difesa ha chiesto una perizia psichiatrica, mentre la Corte d'Assise dovrà decidere sull'istanza. Presenti in aula anche i familiari della vittima. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, interviene sul caso Garlasco e sulla condanna di Alberto Stasi. Com'è stato possibile condannarlo, ha detto il guardasigilli, sostenendo che la legge vada cambiata. Per Nordio è un paradosso che una persona assolta in primo e secondo grado possa poi essere condannata senza nuove prove decisive. Il delitto di Chiara Poggi è tornato al centro della cronaca per le nuove indagini su Andrea Sempio. In chiusura lo sport e calcio, questa sera alle 21 all'Olimpico di Roma si gioca la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. I nerazzurri cercano il double dopo lo scudetto, i biancocelesti puntano a chiudere la stagione con un trofeo e con la qualificazione europea. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
2: Con RGM, nella tua giornata, l'informazione ci sarà sempre, completa ed immediata. La prossima edizione alle 16:30.

0: fondo è più naturale.
1: A Gubbio, il distributore di carburante a Mercato Libero è SEP in via dell'Arboreto. Il tuo pieno di benzina self-service assistito, aperto H24 a prezzi imbattibili. Inoltre da SEP è possibile effettuare anche la ricarica elettrica. SEP è a Gubbio, in via dell'Arboreto.
2: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

ti ho baciato sulla fronte, sono uscito, ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio, ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso, ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto da me. E se correre fuori mi lascia fermo dentro, allora spero di stancarmi presto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento. Ma che ti sembra un

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guarda, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Però ne uscivo sporco e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete, avrei lasciato il paese fuggendo via a cercare fortuna in Albania.

0: RGM, 24 ore di soli successi. RGM.
1: Sono le 15 e 59 minuti.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!

0: come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei.
1: Che tu vedessi me.

0: RGM News.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. In apertura antivirus, in Italia al momento non risultano casi positivi. Negativi gli accertamenti sul turista britannico rintracciato a Milano e posto in quarantena all'ospedale Sacco dopo il collegamento con uno dei voli su cui aveva viaggiato una persona coinvolta nel focolaio della nave MV Ondius. Negativo anche l'accompagnatore dell'uomo in Italia. Esito negativo pure per il giovane calabrese in isolamento fiduciario a Villa San Giovanni, per la donna argentina ricoverata a Messina con una polmonite e per il cittadino sudafricano isolato a Padova. L'OMS conferma 9 positivi, 2 casi probabili legati alla crociera, mentre resta grave in Francia una paziente ricoverata in respirazione assistita. La prima sequenza genetica del virus isolato dal paziente svizzero mostra una corrispondenza del 99% con quella rilevata in Argentina nel 2018. Donald Trump è in viaggio verso Pechino per il vertice con il presidente cinese Xi Jinping. La missione ha un forte profilo economico e commerciale, ma sul tavolo pesano anche la guerra con l'Iran e il blocco dello stretto di Hormuz. Prima della partenza, il presidente degli Stati Uniti ha detto di non avere bisogno dell'aiuto della Cina su Teheran e ha aggiunto che Washington arriverà ad un accordo pacificamente o in altro modo. Intanto una superpetroliera cinese con a bordo 2 milioni di barili di greggio iracheno sta tentando l'attraversamento dello stretto. Se l'operazione riuscisse, sarebbe il terzo passaggio noto dal 28 febbraio. Proprio a Hormuz, al centro dell'audizione dei ministri Tajani e Crosetto davanti alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, Tajani ha ribadito che la diplomazia resta l'unica strada percorribile e ha chiarito che il governo non chiede l'autorizzazione a una nuova missione militare nel Golfo. Crosetto ha spiegato che l'Italia avvicina 2 cacciamine all'area, ma un eventuale intervento potrà avvenire solo dopo la cessazione delle ostilità e dentro una coalizione internazionale. La cronaca: a Bologna è cominciato il processo per l'omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni ucciso a coltellate il 5 gennaio nel parcheggio della stazione. In aula l'unico imputato, Marin Jelenic, 36 anni. La difesa ha chiesto una perizia psichiatrica, mentre la Corte d'Assise dovrà decidere sull'istanza. Presenti in aula anche i familiari della vittima. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, interviene sul caso Garlasco e sulla condanna di Alberto Stasi. Com'è stato possibile condannarlo, ha detto il guardasigilli, sostenendo che la legge vada cambiata. Per Nordio è un paradosso che una persona assolta in primo e secondo grado possa poi essere condannata senza nuove prove decisive. Il delitto di Chiara Poggi è tornato al centro della cronaca per le nuove indagini su Andrea Sempio. In chiusura lo sport e calcio, questa sera alle 21 all'Olimpico di Roma si gioca la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. I nerazzurri cercano il double dopo lo scudetto, i biancocelesti puntano a chiudere la stagione con un trofeo e con la qualificazione europea. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
0: Con RGM, nella tua giornata, l'informazione ci sarà sempre, completa ed immediata. La prossima edizione alle 17.30.

0: L'obiettivo del nostro presente è la responsabilità verso il futuro. Conacem.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
2: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

L'Italia per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio,

0: RGM, la hit radio al 100%. RGM.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita, perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato, ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare, la corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico, e sono sparito.

dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti

RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: RGM è la radio da preferire, è sempre con te, 24 ore su 24.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Che ho fatto l'amore, avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso, tenevamo chiusi gli occhi.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

destra. Attenzione a Davino, che è stato nuovo, salta anche il secondo. Va via Davino sulla fascia, sta per entrare in area di rigore, salta anche l'ultimo difensore. Davino è solo davanti al portiere. Davino, ma si accascia.

0: gaúcho do...
1: Lo scavventura sentimentale, nati in un angolo della città.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: RGM News.
2: Un saluto e bentrovati. Antivirus. Il Ministero della Salute informa che gli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant'Elena a Johannesburg hanno dato esito negativo, così come negativo il test dell'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Sono altresì negativi i test effettuati sul giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per polmonite che proviene da una zona endemica dell'Argentina. I campioni di entrambi sono stati analizzati dallo Spallanzani di Roma. Cambiamo argomento, un drone presumibilmente di Hezbollah è esploso all'interno del quartier generale UNIFIL in Libano dove si trova il contingente italiano, non ci sono stati feriti ma alcuni edifici hanno subito danni. Nel frattempo Teheran sfida Trump, il capo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo, non permetteremo che nemmeno un granello di polvere venga portato fuori dal nostro paese, ha avvertito il vicecomandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie. Trump intanto è a Pechino dove domani vedrà l'omologo cinese Xi Jinping, non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina con l'Iran, aveva detto il tycoon prima della sua partenza per Pechino, poi ha negato di aver mai avuto problemi con il paese, Xi Jinping è sempre stato mio amico, sempre andati d'accordo, entro l'anno verrà alla Casa Bianca. La Premier Meloni in aula al Senato per rispondere alle interrogazioni dei gruppi parlamentari al centro del confronto, soprattutto l'economia tra crescita, costo della vita, politiche per famiglie, imprese e il piano casa. L'ultimo confronto di questo tipo c'era stato ormai un anno fa, proprio lo scorso maggio, ed era stato il quarto della legislatura. La cronaca, sono stati ritrovati la madre e figli scomparsi in Friuli dopo essere partiti da Piacenza. Della 49enne dei due ragazzi di 14 e 16 anni non si avevano notizie dal 20 aprile. Lo scorso 6 maggio la loro auto era stata ritrovata in un parcheggio a Tarcento in provincia di Udine. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute e non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari, spiega la procura, in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni ove venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata, esplicitando se ciò avvenisse l'intenzione di rendersi nuovamente irreperibile. La principessa Kate Middleton è tornata in Italia, stavolta ha scelto Reggio Emilia, la città famosa nel mondo per i suoi asilo e modello. La visita è infatti dedicata ad approfondire il metodo sviluppato dal dopoguerra per l'educazione dell'infanzia, ad attenderla davanti al Duomo di Reggio Emilia tanti ammiratori, bandiere inglesi e le autorità, decine di membri dell'ambasciata inglese e della stampa estera. Il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, ha consegnato il primo tricolore alla principessa del Galles in omaggio al suo impegno per l'infanzia. Lo sport, tennis, lesione al retto femorale, questo è l'esito degli esami svolti da Lorenzo Musetti dopo il problema accusato ieri nel match internazionale d'Italia. Oggi al Foro Italico in campo Luciano Darderi contro lo spagnolo Hodar per un posto in semifinale. Con questo abbiamo concluso, grazie per l'attenzione e a più tardi.
1: Con RGM nella tua giornata l'informazione ci sarà sempre completa ed immediata. La prossima edizione alle 18:30.

0: L'obiettivo del nostro presente è la responsabilità verso il futuro. Conacem.
1: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

0: RGM, 24 ore di soli successi.
1: RGM. Sono le 17:59.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: RGN è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: RGM 24 ore.

0: del cuore verde d'Italia. In un ambiente incontaminato che ne garantisce la purezza, nasce Acqua Misia, purezza dall'Umbria.
1: RGM News.
2: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. La Premier Meloni è tornata nell'aula del Senato per rispondere alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Al centro del confronto soprattutto l'economia tra crescita a costo della vita, politica per le famiglie e imprese, il piano casa. L'ultimo confronto di questo tipo c'era stato ormai un anno fa, proprio lo scorso maggio, ed era stato il quarto della legislatura. Meloni nel corso delle sue repliche ha ricordato che il quadro economico internazionale è complesso, che le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, e alle opposizioni ha assicurato porte aperte per chi vuole pensare all'interesse nazionale. Antivirus, il Ministero della Salute informa che gli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant'Elena a Johannesburg hanno dato esito negativo, così come negativo il test dell'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Sono altresì negativi i test effettuati sul giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sul turista che è stata ricoverata a Messina per polmonite e che proviene da una zona endemica dell'Argentina. I campioni di entrambi sono stati analizzati allo Spallanzani di Roma. Un drone presumibilmente di Hezbollah è esploso all'interno del quartier generale UNIFIL in Libano, dove si trova il contingente italiano. Non ci sono stati feriti, ma alcuni edifici hanno subito danni. Intanto nel paese è salito ad almeno 12 morti il bilancio dei 7 raid aerei israeliani condotti oggi. L'Air Force One, con a bordo il presidente statunitense Donald Trump, è atterrato a Pechino. Il capo della Casa Bianca è stato accolto, oltre che dalle istituzioni, da 300 bambini vestiti con uniformi blu e bianche che sventolavano bandiere americane e cinesi. Si tratta della prima visita di un presidente americano in Cina da quella compiuta dallo stesso Trump nel novembre 2017. Domani Trump incontrerà Xi Jinping, al quale ha fatto sapere chiederà di aprire alle grandi imprese statunitensi. Torniamo in Italia, la cronaca. È stata rintracciata Sonia Bottachiari, la donna di 49 anni scomparsa insieme ai figli di 14 e 16 anni il 20 aprile in Friuli. La famiglia residente a Piacenza è in buona condizione di salute, lo riferisce la procura aggiungendo che non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni ove venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata, esplicitando ove ciò avvenisse l'intenzione di rendersi nuovamente irreperibile. Lo sport e calcio, questa sera alle 21 finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio, i nerazzurri freschi di scudetto per il double, la squadra biancoceleste per chiudere la stagione con un trofeo e la qualificazione in Europa. Tennis, lesione al retto femorale, questo è l'esito degli esami svolti da Lorenzo Musetti dopo il problema causato ieri nel match agli internazionali d'Italia. Oggi al Foro Italico in campo Luciano Darderi contro lo spagnolo Codar per un posto in semifinale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
1: Con RGM, nella tua giornata, l'informazione ci sarà sempre, completa ed immediata. La prossima edizione alle 19.30.
3: Disco Service.
4: I nostri contatti per gli SMS 333-164-6678. Per le mail rgm@trgmedia.it.

0: Disco Service.
1: Mi accorgo da

0: RGM è la radio da preferire, è sempre con te 24 ore su 24. Disco Service.
1: I nostri contatti per gli SMS 333-1646678. Per le mail rgm@trgmedia.it.

0: Disco Service.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: RGM, 24 ore di soli successi. RGM.
1: Sono le 19 e 3 minuti.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Ulivetro Crocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Ulivetro e Crocchette!

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio,

0: non si capisce.
1: Scappo dei problemi, agli occhi degli altri sembra che penso solo a divertirmi. Sento un corpo che sanguina, forse un passo dagli inferi. Visto questo foglio vorrei, ma non voglio ficcarmi nel culo quel cazzo di orgoglio. Dimmi che è un incubo, mascherato da sogno.

0: L'obiettivo del nostro presente è la responsabilità verso il futuro. Conacem.
1: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.

0: RGM News.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. In Senato il Premier Time di Giorgia Meloni: entro l'estate annuncia saranno approvate le leggi per la ripresa della produzione nucleare in Italia. Alle opposizioni porte aperte, a chi pensa all'interesse della nazione in un momento non facile, aggiunge, dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più per un confronto concreto sulle grandi questioni strategiche per l'Italia. Poi precisa, salari, incentivi alle aziende e natalità sono sempre le nostre priorità, ma le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita. Virus, l'CDC ha dichiarato che il virus non è mutato e che continua la stretta osservanza in quarantena degli asintomatici. Intanto il Ministero della Salute informa che gli accertamenti sul turista britannico a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg hanno dato esito negativo, così come quelli del suo accompagnatore. Negativi anche i test effettuati sul 24enne calabrese in isolamento fiduciario e sul turista ricoverato a Messina per polmonite proveniente dall'Argentina. Voltiamo pagina. Donald Trump a Pechino, dove domani incontrerà l'omologo cinese Xi Jinping, con focus su Taiwan e il conflitto in Medio Oriente, dove intanto resta alta la tensione. Teheran sfida Trump: il campo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo. Non permetteremo che nemmeno un granello di polvere venga portato fuori dal nostro paese, ha avvertito il vice comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie, mentre in Libano è salito ad almeno 12 morti il bilancio di 7 raid aerei israeliani condotti oggi. La guerra in Ucraina: i russi hanno lanciato dall'inizio della giornata almeno 800 droni contro le nostre regioni, provocando 6 morti e decine di feriti, tra cui bambini. Lo scrive su ex il presidente ucraino Zelensky, specificando che i raid di Mosca hanno preso di mira le aree più vicine ai confini della NATO. Un attacco non ancora concluso, secondo il Tito, che dopo tutte queste ondate di droni è molto probabile vengano lanciati missili. Zelensky ha inoltre sostenuto che Mosca cerca di destabilizzare il clima politico globale a spese di vite umane e infrastrutture ucraine. La cronaca non ce l'ha fatta: il giovane 18enne di Monopoli che era precipitato domenica dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro mentre era in gita scolastica. Dopo il ricovero d'urgenza e 10 giorni trascorsi in condizioni disperate, lo studente pugliese è deceduto. La famiglia ha deciso di autorizzare il spianto degli organi. Sulla vicenda la procura ha aperto un fascicolo per chiarire la dinamica dei fatti. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa dagli inquirenti, compresa quella di un gesto volontario. Lo sport e calcio: stasera la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter all'Olimpico Fischio di inizio alle ore 21. I nerazzurri puntano a centrare la coppiata scudetto Coppa, mentre i biancocelesti vogliono riscattare una stagione sotto le attese e regalare ai propri tifosi una gioia nello stadio di casa. Tennis: internazionale d'Italia, non prima del 20:30 in campo Luciano Darderi, opposto allo spagnolo Codar, in palio un posto in semifinale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
0: Con RGM, nella tua giornata, l'informazione ci sarà sempre, completa ed immediata. La prossima edizione alle 20:30.

0: Del cuore verde d'Italia, in un ambiente incontaminato che ne garantisce la purezza, nasce Acqua Misia, purezza dall'Umbria.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: RGM, 24 ore di soli successi. RGM.
1: Sono le 19:59.

0: RGM è la radio da preferire. È sempre con te 24 ore su 24.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i

0: L'obiettivo del nostro presente è la responsabilità verso il futuro. Conacem.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: RGM News.
3: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. In Senato il Premier Time di Giorgia Meloni: entro l'estate annuncia saranno approvate le leggi per la ripresa della produzione nucleare in Italia. Alle opposizioni porte aperte, a chi pensa all'interesse della nazione in un momento non facile, aggiunge, dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più per un confronto concreto sulle grandi questioni strategiche per l'Italia. Poi precisa, salari, incentivi alle aziende e natalità sono sempre le nostre priorità, ma le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita. Virus, l'SDC ha dichiarato che il virus non è mutato e che continua la stretta osservanza in quarantena degli asintomatici. Intanto il Ministero della Salute informa che gli accertamenti sul turista britannico a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg hanno dato esito negativo, così come quelli del suo accompagnatore. Negativi anche i test effettuati sul 24enne calabrese in isolamento fiduciario e sul turista ricoverato a Messina per polmonite proveniente dall'Argentina. Voltiamo pagina. Donald Trump a Pechino, dove domani incontrerà l'omologo cinese Xi Jinping, con focus su Taiwan e il conflitto in Medio Oriente, dove intanto resta alta la tensione. Teheran sfida Trump: il campo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo, non permetteremo che nemmeno un granello di polvere venga portato fuori dal nostro paese, ha avvertito il vicecomandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie, mentre in Libano è salito ad almeno 12 morti il bilancio di 7 raid aerei israeliani condotti oggi. La guerra in Ucraina: i russi hanno lanciato dall'inizio della giornata almeno 800 droni contro le nostre regioni, provocando 6 morti e decine di feriti, tra cui bambini. Lo scrive su ex il presidente ucraino Zelensky, specificando che i raid di Mosca hanno preso di mira le aree più vicine ai confini della NATO. Un attacco non ancora concluso, secondo il Tito, che dopo tutte queste ondate di droni è molto probabile vengano lanciati missili. Zelensky ha inoltre sostenuto che Mosca cerca di destabilizzare il clima politico globale a spese di vite umane e infrastrutture ucraine. La cronaca non ce l'ha fatta: il giovane 18enne di Monopoli che era precipitato domenica dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro mentre era in gita scolastica. Dopo il ricovero d'urgenza e 10 giorni trascorsi in condizioni disperate, lo studente pugliese è deceduto. La famiglia ha deciso di autorizzare il spianto degli organi. Sulla vicenda la procura ha aperto un fascicolo per chiarire la dinamica dei fatti. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa dagli inquirenti, compresa quella di un gesto volontario. Lo sport e calcio: stasera fine di Coppa Italia tra Lazio e Inter all'Olimpico Fischio di inizio alle ore 21. I nerazzurri puntano a centrare la coppiata Scudetto Coppa, mentre i biancocelesti vogliono riscattare una stagione sotto le attese e regalare ai propri tifosi una gioia nello stadio di casa. Tennis: internazionale d'Italia non prima delle 20:30 in campo Luciano Darderi, opposto allo spagnolo Codar, in palio un posto in semifinale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.

0: A Gubbio, il distributore di carburante a Mercato Libero è SEP in via dell'Arboreto. Il tuo pieno di benzina self-service assistito, aperto H24 a prezzi imbattibili. Inoltre da SEP è possibile effettuare anche la ricarica elettrica. SEP è a Gubbio, in via dell'Arboreto.
1: RGM è la radio da preferire. È sempre con te, 24 ore su 24.